Dagli un cisme, dagli, dagli off, off, on, on, alla, alla. Sta chi tani a vedere questa compagnia. Ah, si me scoite, sarugo le porì. 5 e 24 minuti, e stanno qui nelle feste del Porto, che avevano di salire del Porto, non è che vuoi festa in Porto, e stanno qui. Cumbia pop, attrazione internazionale. Bueno, è algo tremendo. Señores y señores, vamos a acomodarnos. Seguimos con ellos porque tienen mañana un día intenso, tremendo. Están allá en Mondoñedo. Está comisión de festa escoitando. Mañana, si no rinden, a culpa es mía, nada más.